immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Con gli Andro, buon giovedì, il primo di ottobre, allora vai così, nuovo mese con tanta energia positiva che leggo anche attraverso i vostri messaggi in arrivo al 345 45 30 423. Vi dico che intorno alle 7:10 torneremo sullo spazio. Sì, intanto abbiamo una bella novità, è uscito 8 giorni fa il nuovo singolo degli U2, Bono, The Age, Adam Clayton e Larry Knuller. Sto parlando di questa Silencio, o Silence, o Silenzio, come desiderate. Gli U2 d'altronde sono e resteranno internazionali. This

parli più. Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, su Penny FM. E allora 345 45 304 23. Oggi compleanno storico che vede protagonista una strada americana che è stata ed è tuttora un sogno per molte persone. Sto parlando della Route 66, la Route 66, insomma, è quella che collega Chicago, stato dell'Illinois, con Santa Monica, stato della California, e che festeggia 100 anni. Pensate, attraversa 8 stati e 3 fusi orari per un totale di quasi 4.000 chilometri. Un viaggio geografico ma anche climatico. Questa strada ha sempre fatto parte del sogno americano, simbolo per eccellenza del viaggio on the road, con quello scudo, quel logo con dentro la scritta 66 riportato spesso sulle t-shirt. Pensando al sogno on the road americano, la canzone numero uno è della colonna sonora del film Easy Rider del 1969, con un giovane Jack Nicholson e quel viaggio in moto con quel chopper bellissimo, ad averlo. Steppenwolf. Il successo era questo, Born to be Wild.

0: tra di noi, per una giornata migliore, fin dal mattino.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica con Ultimo su Penny e Fama nel Tra di Noi. Allora 345 45 304 23. Gio scrive: sono rimasta catturata dalla canzone di Elisa, ma non ricordo come si chiama. Ce la fai sentire? Certo, Kintsugi, che è un'antica tecnica giapponese che consiste nel riparare oggetti di ceramica rotti usando laccamista, polvere d'oro, argento, addirittura platino. Il singolo Kintsugi della cantante Elisa usa questa pratica giapponese come metafora nei confronti della vita. Molto bella questa canzone, seguite se avete la possibilità anche il testo, perché è ricco di tante cose che riguardano la nostra vita.

0: Peggy Goo, simpaticissima, ancora penso al giro in pista che ha fatto a Monza con a bordo al volante Kimi Antonelli, eh? Ci sono dei video su internet bellissimi. A proposito di Formula 1, il weekend che abbiamo alle porte, il primo del mese di ottobre, sarà l'insegna del ritorno della Formula 1. Ci sarà da divertirsi, eh? E intanto alle 6.51 l'oroscopo.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
0: Ariete, questo primo giovedì di ottobre vi mostra il giusto cammino da intraprendere, giornata particolarmente tranquilla. Il Toro, questa che state iniziando, una giornata che vi porterà fortuna sotto molti punti di vista. Siamo al segno dei Gemelli, non permettete alla nostalgia di guastarvi la giornata, cercate qualunque cosa possa illuminarvi. Il Cancro, quando un progetto sembra non arrivare mai al traguardo, qualcosa potrebbe improvvisamente cambiare, eh? Il Leone, avete vissuto l'estate da leone, ecco voi un autunno da grandi vincitori sotto molti punti di vista. La Vergine, sorridete per primi quando incontrate una persona, è il metodo migliore per eliminare ogni barriera. La Bilancia, la diplomazia vince sempre, non dimenticatevelo mai, e questo è il vostro asso nella manica. Siamo al segno dello Scorpione, l'autunno vi dona una luce molto interessante che conquista tante persone. Il compleanno si avvicina, eh? Sagittario, non dovete fare altro che aspettare che le cose si sistemino da sole. Per voi un primo di ottobre molto positivo. Capricorno, il vostro spirito da trascinatore potrebbe portarvi a diventare inconsapevoli leader. Siamo al segno dell'Acquario, un'ottima notizia è già arrivata e ne giungeranno altre perché quest'autunno siete vincenti. E poi il segno dei Pesci, non dovete fare altro che mantenere il vostro punto di vista positivo su tutto e tutti e non ve ne pentirete assolutamente.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un risottino oggi per il pranzo, o se siete più comodi, se avete più tempo da dedicare in cucina questa sera per la cena. E allora, risottino cremoso autunnale all'uva bianca e timo. Un piatto perfetto che, in un certo senso, se vogliamo, gioca su un contrasto tra la dolcezza dell'uva e la componente sapida e aromatica della mantecatura. Verrà qualcosa di speciale, eh? Con l'uva bianca coltivata in Italia, che trovate da Penny al chilo in sconto 1,99 euro. Prima di arrivare in cassa facciamo assolutamente la scorta di caffè, perché abbiamo mille opportunità per gustare una tazzina di caffè in qualunque momento della giornata. Più tardi, quando tornate a casa dopo aver fatto acquisti da Penny, ma è solo un esempio. Allora, a quantità limitata, capsule caffè Borbone decisa. C'è una confezione da 70 pezzi, eh? 70 pezzi più 10 in omaggio, compatibile con Nespresso, a quantità limitata, a 14,99 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I'm All the Fans con Ebony Line su Penny FM 8:16. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny e buon speciale dedicato alla cura della casa. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di pulizia con voi clienti, con gli uomini, per sapere un po' che cosa acquistano anche per quanto riguarda il discorso dei detersivi.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
3: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma quelle marche conosciute.
2: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
3: disinfettare, il vicinetto, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
2: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
3: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
0: E allora, quantità limitata, c'è anche il detersivo lavatrice liquido Dash, classico e salvacolore con 60 lavaggi garantiti. Questa maxi confezione è in offerta da Penny a 11,99 euro.

0: Wow, Sienna Spyro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è il sottoprezzo e trovate nel reparto surgelati un prodotto speciale Penny Card. Minestrone tradizionale Findus, confezione da 700 grammi. Con la Penny Card in sconto del 28% a 1,99 euro. Oggi per il pranzo un'insalatina autunnale da avvicinare al petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Beh, possiamo accompagnarlo appunto con questa insalatina autunnale realizzata con mele a fettine sottili, della melagrana, spinacino fresco e una spruzzata di aceto balsamico. Verrà un primo piatto veloce, gustoso e ovviamente prendendo in considerazione questo prodotto a quantità limitata. Petto di pollo arrosto Equilibrium Aia a fette per voi in sconto.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Beyoncé su Penny FM 8:31, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Attenzione, voliamo verso il pianeta Marte mentre riempite il vostro carrello, perché arrivano delle notizie molto interessanti. Sono sempre più numerose le prove che il pianeta rosso in un lontano passato fosse ricco di acqua allo stato liquido. L'ultima conferma in un reportage pubblicato su un'autorevole rivista scientifica americana. Antichi laghi, acque sotterranee, lo conferma il rover della NASA che continua il suo lavoro. Aumentano di conseguenza le probabilità di poter trovare tracce di antiche forme di vita. Per fare questi studi però i campioni prelevati dal rover dovrebbero arrivare qui sulla Terra, una cosa non semplice al momento. Intanto attendiamo il 2021.

0: I Just Wanna Be Happy su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sino al 21 di ottobre da Penny c'è il fuori tutto. Sì, ci sono sconti fino al 50% su tantissimi, ma veramente tantissimi prodotti per voi e per la casa. Anche l'aspirapolvere portatile, che è un oggetto, un piccolo elettrodomestico universale. Lo possiamo utilizzare per raccogliere le briciole, ad esempio dopo la colazione, dopo il pranzo, la cena, ma anche quelle bricioline negli angoli del divano, se qualcuno è solito seguire qualche serie in streaming davanti al televisore, mangiucchia qualcosa la sera, la mattina ti svegli con la luce del sole, apri le tapparelle e beh, vedi che ci sono delle bricioline. Con questo aspirapolvere portatile non ci sono assolutamente problemi. Allora, fuori tutto da Penny, con sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la casa. Anche c'è l'aspirapolvere portatile, avete tempo sino al 21 di ottobre, approfittatene. Fuori tutto, allora mi raccomando, siamo d'accordo, sconti fino al 50% su tantissimi articoli per voi e per la casa, tanti piccoli elettrodomestici. Oh, c'è anche il phone, eh?

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Jump su Penny FM 8:46.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza le insalate. Noi abbiamo chiesto voi clienti come vi piace gustarle, come le arricchite le vostre insalate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
0: In una confezione da 200 grammi, cuori di iceberg in sconto 79 centesimi.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi su Penny FM, 10 minuti dalle 9.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risottino oggi per il pranzo, allora riso Carnaroli, che è l'ideale per preparare i risotti grazie a quel chicco grande che tra l'altro tiene benissimo la cottura. Allora risottino lo zafferano, il famoso risotto giallo, ma anche un risottino ai funghi porcini, visto che siamo in autunno, Riso Carnaroli, marchio Penny, un chilo con la Penny Card in sconto del 23% a 2,29 euro. Tra i prodotti speciale Penny Card anche la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità Cor di Terra, con la quale possiamo rendere veramente saporito anche il piatto di pasta più semplice, la pasta al sugo. Questa confezione, questo barattolo di vetro con la Penny Card scontato del 20% a 79 centesimi.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

Taylor Swift su Penny FM, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Vi ricordo, sino al 4 di ottobre paga Penny, fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro, potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro da utilizzare dal vostro dentista per voi e per la vostra famiglia. E allora ragazzi, da Penny ogni mese c'è un premio che vi aspetta e più spese fate maggiore è la possibilità di vincere. Paga Penny è la spesa che vi paga le spese. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta al 1977 con questo capolavoro degli Eagles. Sto parlando di Hotel California.

0: capolavoro dei capolavori dal 1977 con gli Eagles, arrivavano dal successo mondiale dell'anno precedente con New Kid in Town e ci presentarono questa Hotel California. Don Helle, uno dei componenti del gruppo, in una recente intervista l'ha definita la loro interpretazione della bella vita a Los Angeles. Hotel California con The Eagles, anche questo è il ritmo della spesa nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è uno speciale cioccolato con una confezione golosa con 20 pezzi, i minis, tante piccole perle per tanti momenti di piacere da soli o in compagnia, anche con i colleghi, eh? 3,79 euro la confezione. Nel nostro speciale cioccolato anche la tavoletta di cioccolato Perù, da avvicinare ai frutti rossi, lamponi, mirtilli, perché l'acidità naturale dei frutti di bosco contrasta e pulisce il palato dalla ricchezza del cioccolato peruviano. E allora, tavoletta di cioccolato Perù dalle specialità Corditerra con il 75% di cacao, scontata ogni tavoletta del 23%, vostra 1,59 euro.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: I Wanna Be Free con la classe di Seal su Penny FM alle 9:16.
1: Le collezioni di Penny.
0: E che collezioni? Fate la spesa con la Penny Card e accumulate i punti. Da Penny ogni euro vale un punto grazie al cashback e con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Sono 8 piatti in ceramica bellissimi realizzati nel nostro paese con sopra le ricette regionali. Per completare la collezione vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Poi ci sono anche dei prodotti che se acquistati vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, acquistando con la Penny Card, mi raccomando, la birra Heineken, la bottiglia, avete ben 15 punti extra.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Sica, di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio, ora giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti, fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: dirmelo a me.
1: Next. Next, Willy Peyote su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 35 minuti del vostro tempo in cucina per portare in tavola un contorno autunnale in linea con il momento che stiamo vivendo. Cavolfiore saltato in padella con noci, rosmarino e pan grattato croccante. Utilizzando il cavolfiore che trovate da Penny in sconto 1,99 euro e le noci che trovate nei nostri punti vendita al chilo in offerta 3,99 euro. E buona appetito a tutti anche in quest'autunno.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Tommaso Paradiso, Space Cowboy su Penny FM 931. Parliamo di un connubio di grande successo, quello tra cinema e musica. Il premio Oscar alla miglior colonna sonora originale è stato assegnato a quasi un centinaio, pensate, un centinaio di film diversi, a partire dalla prima edizione del premio nel 1935 fino all'edizione di quest'anno che ha premiato Ludwig Göransson per Sinners. E noi parliamo di questo successo, questo connubio tra cinema e musica nella rubrica Pane, Amore e Fantasia.
1: Pane, Amore e Fantasia, rubrica di cinema di Sasha Granato.
2: Bentrovati da Sasha. Quando cinema e musica diventano immagine, nascono grandi film. Oggi su Penny FM, James Newton Howard. Classe 1951, James Newton Howard nasce il 9 giugno e vanta una prolifica carriera di musicista e compositore. Frequenta la University Southern California fino al momento in cui decide di lasciarla per andare in tournée mondiale con Elton John.

Nonostante abbia ricevuto per le sue melodie 7 nomination agli Oscar, James Newton Howard non ha mai vinto il prestigioso riconoscimento, fino ad oggi almeno. È tutto, ci risentiamo con la prossima puntata.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Wanted to Know, John Legend su Penny FM, a un quarto d'ora dalle 10. Attenzione, in bella evidenza nella prima pagina del volantino un prodotto speciale per Nicardo, il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati, che potreste portare in tavola oggi per il pranzo. Un abbinamento, un contorno, un suggerimento ce lo dà il dottor Lorenzo Bergami, nutrizionista.
1: Le interviste di Penny FM.
2: I piselli sono dei legumi particolarmente interessanti per il loro apporto proteico, ma non dimentichiamoci che contengono anche carboidrati, quindi sono ottimi per condimenti a base di altre proteine come prosciutto, piselli, per la pasta o da accompagnare come contorno.
0: E allora dei pisellini, come suggeriva il dottore, sono il giusto contorno da avvicinare al prosciutto cotto alta qualità Rovagnati, giusto per portare un esempio. Giaffette, un prodotto speciale Penny Card, con la Penny Card ogni confezione è in sconto del 33% ed è vostra a 1,99 euro.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Penny FM, 10 minuti dalle 10.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Attenzione, attenzione, fate la spesa con la Penny Card e accumulate i punti, perché da Penny, grazie al cashback, ogni euro vale un punto e con i punti raccolti potete collezionare ad esempio i piatti della tradizione. Andatele a vedere anche nel punto vendita Penny nel quale state facendo acquisti e attraverso il quale mi sentite collegato a Penny FM. Questi 8 piatti in ceramica sono molto belli, tra l'altro sono realizzati qui da noi in Italia e sopra hanno le ricette regionali. Per completare la collezione di questi 8 piatti vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ci sono anche dei prodotti che, se acquistati con Penny Card, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Allora, comprando con la Penny Card questa confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con la Penny Card questa confezione da 2 pezzi di Coca-Cola, la bottiglia quella grande, acquistando con la Penny Card 40 punti extra. E allora questa è la magia del cashback e questa è la magia di Chris Rea dei primi anni 80, Hiking in Your Heartbeat.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Let me do my thing. Su Penny FM a 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
2: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM Giovanni Martinez.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Quali sono i profumi e i colori secondo te predominanti proprio della Sardegna?
5: Beh, il profumo della macchia mediterranea. Uh-huh. Questa salsedine mista macchia mediterranea è eccezionale.
4: E i colori?
5: Beh, il colore della Sardegna del mare, della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, delle coltivazioni di grano.
4: E questo influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
5: Beh, un piatto deve essere buono, colorato, e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
2: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
1: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione, confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: E certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
1: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
2: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
1: Ma al fianco di chi, che non c'è nessuno? Ci siamo io e Mauro il fonico.
2: Diamo inizio al Penny Fan.
1: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia, avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera, il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
2: Sì ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba, grazie.
1: Ma che roba, scusa, poi chi sono sti ragazzi?
2: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
1: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayu e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
2: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza, ragazzi!
1: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
2: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi, abbiamo da fare.
1: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
2: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando!
1: Certo!
2: Adesso però levati, che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
1: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
3: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
1: Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: Dai, che siamo in ritardo, a che ora abbiamo la conferenza?
1: Ma che conferenza? Cioè qua mi state sabotando bellamente il programma, altro che...
2: Lo conosci il detto, no? Chi troppo vuole condurre un programma, alla fine se ne deve andare.
1: Ma che detto è? Ma poi manco esiste, l'hai appena inventato.
2: Benissimo, torni a trovarci presto. Sicurezza? Scortiamo fuori il ragazzo, grazie.
1: No, aspettate un attimo, no, lei intanto mi tolga le mani di dosso. Aiuto!
0: Benny Fan, tutto un...

0: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 € al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 €.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali, inoltre antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti bio di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica, realizzati in Italia, con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti. Dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate, poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette, passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare, questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Italpizza, la pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani, eh? Da Italpizza pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa lo spumante ribolla gialla con il suo inconfondibile colore giallo paglierino, il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Col cambio di stagione proteggiamoci da raffreddori e malanni acquistando un bel po' di arance. Scopriamolo insieme. L'arancia contiene il licopene, che è un carotenoide con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e cresce sull'arancio, una pianta che appartiene alla categoria delle rutacee, che comprende anche gli alberi del limone, del cedro e del pompelmo. Arance che possiamo spremere, mangiare a fette, ma anche sfruttare per preparare torte e marmellate. E poi alleniamoci in cucina e a non buttare via niente, neanche le scorze delle arance, e magari farle candite. La ricetta è molto semplice, perché basta fare bollire la buccia d'arancia tagliata a striscioline sottili in uno sciroppo di acqua e zucchero. Buonissime, parola di siciliano. Le arance da Penny non mancano mai, e le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro. E poi ci vuole anche un buon caffè. Un buon caffè, al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. La Penny in questo caso capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

0: fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama amallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese, e oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che fatta bollire per tutta la cottura dà sapore e cremosità e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà, solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny,

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanac. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

Penso a una sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco a immaginarmi una strana realtà.

0: testa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny, girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 € al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone miscela decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 €.
0: Le offerte di Penny che

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Penny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it. Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: it snap.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Calcio in questa puntata di Golosi di sport per celebrare un grande campione, Paolo Maldini, considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio e uno dei più forti difensori di tutti i tempi. Maldini, nella sua carriera durata 25 anni, ha vestito solamente la maglia del Milan, diventando una bandiera e il giocatore più titolato del club. Con i rossoneri ha vinto 26 trofei e tra questi 7 scudetti, 5 supercoppe italiane, 2 coppe intercontinentali, una coppa del mondo per club e 5 Champions League. Un record italiano condiviso con Alessandro Costa Curta. Dal podcast dei campioni, Maldini spiega il segreto del suo successo.
3: Io credo che la fortuna di un calciatore, di uno sportivo che gioca in un team, in una squadra, sia quella di trovare un club che abbia le tue stesse ambizioni e che abbia comunque la possibilità di farti arrivare al tuo livello massimo. Io ho avuto la fortuna di avere talento e di aver avuto una squadra che mirava ai massimi obiettivi, quindi questo credo che sia stato il segreto numero uno per poter fare una carriera così lunga all'interno di un club.
2: Paolo Maldini è il quarto dei 6 figli dell'allenatore ed ex difensore, anche lui bandiera del Milan, Cesare Maldini. Paolo Maldini rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. Nel suo percorso al Milan, Paolo ha avuto grandi allenatori: Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti e primo tra tutti Nils Liedholm.
3: Ho avuto la fortuna di iniziare negli anni 80, dove c'era comunque un certo tipo di educazione, un certo tipo di valori che poi mi sono portato avanti per tutta la carriera. Poi la conoscenza della tecnica, della tattica e della preparazione fisica negli anni ha avuto un'evoluzione enorme nel calcio, quindi grazie a Dio ho avuto grandissimi allenatori, grandissimi preparatori che hanno aperto un pochino la strada anche a una sorta di professionismo un pochino più di alto livello.
2: Conclusa la sua attività agonistica, Maldini ha intrapreso quella di dirigente. La sua prima esperienza è stata in Inghilterra con il Chelsea, dove ha ricoperto il ruolo di team manager ma anche di vice allenatore, ritrovando in panchina Carlo Ancelotti, che allenò Maldini al Milan per 8 anni. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte di

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Emmy, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno, cioè, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché è preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro, ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: lo so, non perdersi davvero mai.
1: Da Penny, la spesa vale.
2: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino a l'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
1: Da Penny la spesa vale.
3: I gold di Penny FM.

0: basta un penny.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro, quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri figli.

fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny Card, ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata, il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici Minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta 3,29 € la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i paesi d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia. E lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui, aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate i punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite, venite verso il reparto freschi dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili, sottili, sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Ital Pizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. È lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I nostri gastronomi.
1: Bene, sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso, il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma chiedendogli: ma la pasta alla matriciana, come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci. Qua.
3: E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo appunto all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere, grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca, perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis, in formato mignon, i migliori spuntini, sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

che siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole. In questo giorno

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 € al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 €.
0: La frutta e verdura di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

0: me.
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72 John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
2: The first record, the Greetings from Asbury Park.
3: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
2: The Wild Innocent was the first time that I had my band.
1: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani: The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to Be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile! Yeah.

0: Disco Sound. I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto e con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

0: gli speciali di Penny.
1: E adesso da Penny si riparte con tanta golosità, perché è arrivato lo speciale cioccolato e tra i tanti prodotti c'è la Nutella. Nutella che abbiamo sempre lì un po' nascosta nella nostra credenza, ogni tanto la tiriamo fuori, voilà! E ne mangiamo un cucchiaino oppure spalmiamo direttamente sopra una bella fetta di pane tostato. A proposito di abbinamenti, siamo venuti da voi clienti a chiedervi proprio semplicemente come mangiate la Nutella, a cosa l'abbinate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Con tutto. Cristini, fette biscottate, brioche.
4: Normalmente con i saiwa.
5: Faccio la torta cocco e Nutella.
6: Beh, sul pane, sulle fette biscottate, pure così anche cucchiaiate.
7: Spesso con i cornetti la mattina oppure così anche col pane.
8: Crepe, col panino, col toast, in tutti i modi, col gelato.
1: Eccola qua, Nutella che all'inizio non era una crema ma era un panetto. Si chiamava gianduiot e si affettava letteralmente sul pane. Poi nel 1951 arrivò la versione spalmabile che all'inizio si chiamava super crema. E allora in questo caso da Penny speciale cioccolato barattolo da 750 grammi di Nutella in offerta in quantità limitata 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani, eh? Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: unico, basta un penny.
1: Ogni sorriso è unico e sorridere comunica apertura e fiducia. Proprio per questo abbiamo chiesto a voi cosa comunica un sorriso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di felicità, di serenità.
4: Felicità e mille denti da far vedere.
5: Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere, mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
6: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
7: Gioia, fiducia, serenità, complicità.
1: Tutte emozioni positive che fanno bene a noi e al prossimo. E allora prendiamoci cura del nostro sorriso. Facciamolo con il dentifricio Mentadent White Now per un sorriso bianco e smagliante. In più Penny pensa al vostro sorriso con il concorso da favola Paga Penny. Con 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la famiglia. Mi raccomando, solo con Penny Card. Il formato speciale di dentifricio Mentadent viene 3,99 euro. E ci sono anche gli spazzolini per un'igiene perfetta.
0: Unico, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora, tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny, in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro. Poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. La Penny, in questo caso capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

parli sopra e ti escono parole a caso. Poi ti preoccupi di essere noiosa

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna, proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina, ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i profumi e i colori, secondo te, predominanti proprio della Sardegna?
4: Beh, il profumo della macchia mediterranea. Questa salsedine mista macchia mediterranea è eccezionale.
3: E i colori?
4: Beh, il colore della Sardegna del mare, della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, delle coltivazioni di grano.
3: E questo influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
4: Beh, un piatto deve essere buono, colorato, e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
1: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese, e oltre tutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che fatta bollire per tutta la cottura dà sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà, solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: I prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali, inoltre antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti bio di

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Fanny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny. Oggi, giovedì 1 ottobre, la magia del risparmio si fa ancora più intensa nei nostri punti vendita. Per iniziare il mese con un tocco di fortuna, aprite subito la nostra applicazione ufficiale. La ruota incantata del Gira Penny attiva e sta facendo piovere prodotti omaggio e punti extra per accelerare le vostre collezioni. Ma i prodigi non finiscono qui. Per rendere la vostra spesa ancora più leggera, potete far fluttuare i vostri buoni pasto elettronici direttamente nelle casse abilitate, utilizzandone fino a un massimo di 8 per singola transazione. Tentate la fortuna e godetevi un risparmio davvero fatato.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo dei finti involtini di sushi dolce avvolgendo i chicchi della nostra uva bianca in sottili sfoglie di riso al latte. Una scelta vincente per stupire gli amici con un finger food scenografico e un'esplosione di freschezza croccante. E poi l'uva bianca è ideale per proteggere le cellule del cervello mantenendole attive. L'uva bianca da Penny viene solo 1,99 euro. E per finire in bellezza, un tocco finale di pura intensità con il caffè Borbone. Si distingue per una crema densa, scura e persistente, e anche sfumature di spezie orientali capaci di regalare un viaggio sensoriale a ogni sorso. Il formato è comodissimo per la scorta quotidiana, anche perché oggi celebriamo la giornata mondiale del caffè. La confezione da 70 capsule più 10 costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Freschezza, qualità e risparmio.
1: Ancora buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Marta Amato su Penny FM. Lo so, questi giorni di rientro a scuola sono sempre un po' intensi per i nostri bimbi, tra zaini pesanti e la sveglia che suona presto. Ma diciamoci la verità, tornare in classe è un'avventura bellissima. Sentiamo da Maria Paola Ramaglia, che gestisce il sito Mamme Acrobate, quali consigli ci può dare in questa fase.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Dobbiamo ricordarci che divertirsi, giocare, sorridere con i nostri bambini senza guardare l'orologio non devono essere poi prerogative solo dell'estate, ma dobbiamo cercare di ritagliarsi un po' di tempo di qualità anche durante l'inverno, e questo ci aiuterà anche a ricaricarci e ad affrontare meglio tutti gli impegni lavorativi e scolastici.
1: E grazie a Maria Paola Ramaglia per questi importanti accorgimenti che faranno bene a noi e ai nostri bimbi. La scuola è importante perché è il posto dove si cresce insieme, si scopre il mondo e nascono le amicizie che durano una vita intera. Per premiare i vostri piccoli grandi studenti dopo una giornata di lezioni, oggi abbiamo una sorpresa speciale che gli farà fare un salto di gioia. Passate da noi a fare il pieno di allegria. La Fanta è scontata del 25% e la trovate nel sottoprezzo a solo 1,19 euro. Vi aspettiamo per una merenda super frizzante.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
4: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: Regaliamoci un sorriso adesso con lo speciale sottocasto.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia è ricco di proteine nobili ad alto valore biologico, ideale per nutrire la massa muscolare dopo un allenamento intenso senza aggiungere grassi superflui. Eccolo qui fra le offerte di Penny a solo 1,99 euro. Stasera invece scegliamo il minestrone Findus con il 28% di sconto. Questo piatto è una miniera d'oro di fibre, perfetta per ripristinare il bilanciamento dei minerali e favorire la digestione dopo lo sforzo fisico. Con Penny Card il minestrone Findus viene solo 1,99 euro.
1: Penny Card. Meglio spendere meglio.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo primo ottobre. Oggi celebriamo una delle magie più grandi delle nostre vite, la musica. Forse vi chiederete perché proprio il primo ottobre si festeggia questa giornata. Questa data fu scelta nel 1975 per unire i popoli sotto un unico linguaggio universale, proprio all'inizio dell'autunno, momento in cui riaprono i teatri e ripartono le grandi stagioni concertistiche. Ma la musica non è solo svago, è una medicina per la salute. Ascoltare una melodia ha un impatto profondo scientificamente dimostrato. Stimola la produzione di dopamina, regalandoci felicità, e aiuta a regolare il ritmo cardiaco. Insomma, la musica ci cura anima e corpo, ci fa sentire meno soli e ci connette nel profondo. Perciò oggi, domani e tutti i giorni a venire, lasciamoci trasportare dalle note, perché celebrare la musica significa prima di tutto celebrare noi stessi. E ora che la musica riparta su Penny FM.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: Da Penny si sono spalancate le porte del fuori tutto.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E l'occasione perfetta per equipaggiare i vostri borsoni da viaggio e da palestra con il massimo della qualità, ma dovete essere rapidi prima che la magia svanisca. Morbidi asciugamani ideali per lo sport, bilance di precisione ultra sottili e facili da riporre anche nei piccoli spazi e phon con manico pieghevole perfetti da infilare in valigia senza rinunciare a una piega perfetta. Il fuori tutto aspetta solo di essere scoperto con sconti fino al 50%.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly con questa domenica su Penny FM.
2: La frutta e verdura di Penny.
1: Ancora buon pomeriggio a tutti e bentrovati nella nostra cucina radiofonica. Marta Amato con voi. Oggi parliamo di un vero superfood della nuova stagione, i fantastici spinaci. Sentiamo dalla dottoressa Onorato perché fanno bene.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Gli spinaci sono ricchi di fibre che ci aiutano a migliorare la funzionalità del nostro intestino. Sono ricchi di vitamina C, un potente antiossidante che promuove la salute della pelle, la funzione immunitaria e facilita l'assorbimento del ferro.
1: Spesso i bimbi storcono il naso, ma ammettiamolo, con le prime giornate fresche non c'è niente di meglio di una ricetta agli spinaci che scaldi il cuore, come un delizioso sformato caldo di spinaci e zucca al forno. Un piatto genuino, super filante, perfetto per coccolarsi dopo una lunga giornata al lavoro. Da Penny vi aspettano gli spinaci Natura E, che vi offre prodotti coltivati 100% in Italia e produzione agricola integrata secondo standard certificati.
2: Frutta e verdura di Penny.

0: Parliamo dei vantaggi della Pennycard, che oggi vi regala uno sconto del 23% sul riso Carnaroli.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Grazie al suo rilascio di amido in cottura è perfetto per legare gli ingredienti in modo naturale, fornendo al contempo carboidrati complessi che sostengono il metabolismo senza pesare sulla digestione. Un chilo a marchio Penny viene solo 2,29 euro. L'abbinamento fra il riso Carnaroli e i funghi porcini con la zucca è perfetto. Questo mix crea un piatto caldo e cremoso, ideale per fare il pieno di fibre e potassio nei giorni più freddi. Per completare la base aggiungete la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra. La sua spiccata nota mediterranea bilancia la dolcezza della zucca, arricchendo il condimento di antiossidanti naturali. Con Pennycard avrete uno sconto del 20% e la pagherete solo 79 centesimi.
1: Pennycard, per una spesa di valore. Basta un penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Un caloroso buon pomeriggio e benvenuti da Penny, da Marta Amato. Oggi è giovedì 1 ottobre, abbiamo grandi sorprese per voi. Pronti a sfidare la sorte? Aprite subito l'applicazione ufficiale di Penny, la ruota del Gira Penny vi aspetta con tantissimi prodotti in omaggio e punti extra per completare subito le vostre collezioni. Inoltre vi ricordo che fare la spesa da noi conviene ancora di più. Nelle casse abilitate potete utilizzare i vostri buoni pasto elettronici fino a un massimo di 8 per singola transazione. Buona spesa e buona fortuna a tutti.
1: Penny FM, la radio per tutti i gusti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati nel nostro magico angolo del risparmio. Con i primi soffi di vento autunnale si accende il desiderio di una pozione dolce che scaldi il palato e accarezzi lo spirito. Penny celebra questo incantesimo con lo speciale cioccolato, invitandovi a un viaggio sensoriale straordinario con la tavoletta Perù, le specialità cuor di terra. Un cioccolato d'altri tempi, nato da un cacao monorigine avvolto in note fruttate che danzano sul palato e risvegliano i sensi ad ogni morso. Un vero elisir di puro piacere gourmet, oggi in offerta con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E se cercate una scintilla di pura magia formato tascabile, lasciatevi rapire dai leggendari minis. Ben 20 piccoli scrigni pronti a sprigionare una sinfonia di gusti leggendari. Per far sognare tutta la famiglia. Vostri a soli 3,79 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora buon pomeriggio a tutti da Marta Amato e ben ritrovati in mia compagnia su Penny FM. Se anche voi a pranzo cercate sempre qualcosa di fresco, veloce ma nutriente, oggi parliamo della regina dei salumi leggeri, la bresaola.
1: Gli speciali di Penny.
0: Questo alimento è ricco di proteine nobili, ha pochi grassi ed è una fonte incredibile di ferro, ideale per ricaricare le batterie a metà giornata. Per gustarla al meglio in questi primi giorni d'ottobre vi consiglio una ricetta sfiziosa. Un carpaccio di bresaola con scaglie di grana, noci e qualche fetta di fico fresco. Il tutto condito con un filo d'olio e qualche goccia di limone. Un contrasto dolce e salato che vi conquisterà al primo assaggio. E allora correte a fare scorta da noi, da Penny, nello speciale prezzo. La confezione da due vaschette costa solo 5,99 euro. Un risparmio light e super gustoso.
1: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In questo giovedì d'ottobre vi prendo per la gola con un abbinamento tanto insolito quanto straordinario. Il nostro viaggio nel gusto parte dal cavolfiore, ricco di potassio e depurativo per l'organismo. Da Penny lo trovate a solo 1,99 euro. Per completare l'opera e fare il pieno di vitalità entrano in gioco le noci, una miniera di omega 3 e sali minerali perfette per donare energia immediata e combattere la stanchezza. Ma come trasformarli in un capolavoro a tavola? Preparate delle tagliatelle con mascarpone, cavolfiore e una pioggia di noci croccanti in superficie come decorazione. Un mix irresistibile di consistenze per coccolarsi la sera con le nostre noci in offerta a soli 3,99 euro.
0: Penny FM, perché noi amiamo mangiare.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze da Marta Amato. Mettetevi comodi perché oggi è una giornata davvero speciale. È il 1° ottobre, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale del caffè. Diciamoci la verità, cosa c'è di più intimo e confortante di quel profumo che invade la cucina appena svegli? Il caffè non è semplicemente una bevanda, ma un vero e proprio rito quotidiano che ci unisce. Una scusa perfetta per fare due chiacchiere con un amico o per prenderci quel minuto di pausa tutto per noi che ci ricarica le batterie. Ma quanti tipi di caffè ci sono in Italia?
1: Un buon caffè.
2: Come lo vuole?
3: Come lo posso volere il caffè?
2: Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
4: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Ecco qua tutti i modi di bere il caffè, uno sketch comico tratto dal film Benvenuti al Sud. Che lo preferiate espresso, ristretto al bancone del bar, macchiato oppure preparato con la classica e intramontabile moca di casa, oggi abbiamo l'alibi perfetto per concedercene una tazzina in più. Quindi alziamo le tazzine, facciamo un bel brindisi profumato a questa meraviglia nera. Intanto ecco un altro successo musicale su Penny FM.
5: Penny FM, la radio per tutti i gusti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi vi invito a trasformare la vostra tavola in una gioielleria culinaria splendente con la collezione I piatti della tradizione. Preziosi custodi che celebrano l'amore per il territorio, le vostre ricette del cuore. Questa settimana compiere la magia e volare verso il traguardo della raccolta è più facile che mai. Lasciatevi stregare dal profumo intenso e autunnale dei funghi porcini Orto Mio, un autentico tesoro del sottobosco che risveglia l'energia dei sensi e vi dona all'istante 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Ma per far decollare definitivamente questo viaggio fatato, aggiungete al carrello la freschezza leggendaria e le bollicine spumeggianti di Coca-Cola, che faranno piovere 40 punti extra nel vostro scrigno dei premi. Che la magia del gusto abbia inizio, vi aspettiamo nei nostri punti vendita.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny. Marta Amato con voi per scoprire alcune curiosità sul Gorgonzola.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
0: È un formaggio che viene da varie zone della Lombardia e del Piemonte. Esiste il gorgonzola dolce, quello piccante, e sapevate che esiste perfino un gelato al gusto gorgonzola? A Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola, abbiamo chiesto quale potrebbe essere un piatto semplice da preparare proprio con questo formaggio.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una fonduta, un po' di gorgonzola dolce, una classica confezione di preconfezionato, aggiungere un pochino di marsala, un pochino di burro, del soffritto d'aglio, un rametto di prezzemolo, fa una fonduta. E all'interno della fonduta poi ci mette quello che uno predilige.
0: Ottima ricetta gourmet da replicare a casa, molto autunnale e gustosa. Facciamo fare festa alle nostre papille gustative. Adesso da Penny vi aspetta la gorgonzola dolce DOP Valbontà, marchio di Penny che nasce da una selezione attenta dei fornitori e dal rispetto della tradizione italiana. Tutta realizzata con latte 100% italiano per offrire qualità autentica e sapori unici.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: cielo e ci credono davvero.
1: Tommaso Paradiso, I Romantici. Stasera Il Risparmio si trasforma in uno spettacolo live per il Palato con i prodigi del salvaspesa di Penny.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ad accendere la magia in tavola ci pensa la pizza Margherita Ital Pizza, un capolavoro che vi conquisterà con il suo cornicione alto e alveolato e una cascata di mozzarella che sprigiona tutto il profumo del pomodoro San Marzano Verace. La compagna ideale per i vostri viaggi cinematografici sul divano, oggi scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per far scintillare i calici di pura luce stellare, lasciatevi rapire dall'incantesimo dello spumante ribolla gialla. Bollicine spumeggianti che liberano nel bicchiere il profumo segreto di un giardino fiorito. È ideale con stuzzichini fritti, piccoli canapè, verdure pastellate e olive all'ascolana. Fate volare il risparmio grazie al 2+1 gratis che porta ogni bottiglia a soli 2,59 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Buon pomeriggio e benvenuti da Penny, da Marta Amato. In questo giovedì 1 ottobre vi invito a scoprire vantaggi esclusivi pensati per la vostra spesa. Accendendo la nostra applicazione ufficiale potrete partecipare alla Gira Penny e vincere prodotti omaggio e punti extra per le vostre collezioni. Vi ricordo inoltre che per alleggerire il totale del vostro scontrino nei punti vendita abilitati è possibile pagare con i buoni posto elettronici fino a un massimo di 8 per ogni transazione. Grazie per averci scelto e buona spesa. Arrivano i gold di Penny FM, John Lennon con Woman.
1: Penny FM. I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo degli spiedini alternando cubetti di cioccolato fondente alla nostra uva bianca, una sinfonia di gusti per creare un contrasto frizzante, chic e decisamente irresistibile. Poi l'uva è importante per supportare la salute della pelle. L'uva bianca viene solo 1,99 euro. E per finire in bellezza il risveglio dei sensi con il caffè Borbone, si distingue per la sua cremosità vellutata e le avvolgenti note di nocciola tostata. Il perfetto gran finale che lascia in bocca un retrogusto caldo e rotondo. Il formato è comodissimo proprio oggi che festeggiamo la giornata mondiale del caffè. La confezione da 70 capsule più 10 costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: freschezza, qualità e risparmio.
1: Ancora buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in compagnia di Marta Amato, diciamoci la verità. Quante volte ci capita che a tavola, specialmente quando ci sono i bimbi, succeda qualche piccolo pasticcio con il sugo o con l'acqua? In quei momenti avere a portata di mano qualcosa di pratico e super resistente fa davvero la differenza. Per questo oggi voglio parlarvi di un vero alleato della nostra quotidianità. I tovaglioli di carta che trovate nella sezione salva spesa di Penny sono perfetti per ogni pasto in famiglia e ideali per affrontare le cene più movimentate senza pensieri. E la notizia più bella deve ancora arrivare, perché questa settimana fare scorta conviene tantissimo. La confezione maxi da 500 tovaglioli è scontata del 15% e viene solo 2,79 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Regaliamoci un sorriso con lo speciale sottoprezzo. Il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia si distingue per le sue fette stuzzicanti e delicate, perfette per creare sfiziosi involtini gourmet dell'ultimo minuto che appagano il palato senza sensi di colpa. In più il pollo ci regala grande concentrazione senza avvertire stanchezza mentale. Eccolo qui fra le offerte di Penny a solo 1,99 euro. Stasera invece minestrone Findus vi aspetta con il 28% di sconto. Questo piatto è una coccola calda e fumante per le sere più fredde, capace di stimolare il senso di sazietà e regalare una sensazione di relax immediato prima di andare a dormire. Con Penny Card il minestrone Findus viene solo 1,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: musica che...
1: Francesco Renga prima o poi su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
2: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
3: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72, John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
4: The first record, The Queens from Asbury Park.
5: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
4: When The Wild Innocent was the first time that I had my band.
3: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani: The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to Be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny si sono spalancate le porte del fuori tutto e l'occasione perfetta per equipaggiare i vostri borsoni da viaggio e da palestra con il massimo della qualità. Morbidi asciugamani dalle raffinate tonalità neutre che arredano con sobrietà anche la vostra casa, bilance di precisione con piatto in vetro temperato dal design minimale e fondo dall'esclusiva finitura opaca e silenziosi durante l'uso. Il fuori tutto aspetta solo di essere scoperto con sconti fino al 50%.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: salva spesa di Penny.
1: Ancora buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze da Marta Amato. Se anche voi stasera volete una cena semplice ma senza rinunciare a un pasto sano e leggero, oggi parliamo del re indiscusso delle nostre dispense, il tonno in scatola. Il tonno è ricco di proteine nobili ad alto valore biologico ed è una fonte di acidi grassi omega 3, utili per proteggere il cuore e darci la giusta carica di energia. Sentiamo come lo utilizzate voi in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, il tonno io solitamente lo mangio 3-4 volte a settimana, lo

0: nell'insalata e solitamente appunto mi piace l'accoppiata con pomodori e feta, e soprattutto lo condisco con un po' di olio, un goccino di aceto di Modena e un po' di sale.
1: E allora correte a fare scorta per la dispensa nella nostra sezione salva spesa. Solo con la vostra penny card, la confezione da 3 pezzi di tonno al naturale Gran Mare è scontata del 20%. Viene solo 1,59 euro. Un'occasione gustosa e conveniente per augurarvi buona cena e buon appetito.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita...

0: Nei sogni su Penny FM parliamo dei vantaggi della Penny Card, che oggi vi regala uno sconto del 23% sul riso Carnaroli.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La struttura compatta del suo chicco vanta un'ottima tenuta ai lunghi passaggi in forno e mantiene un indice glicemico più equilibrato rispetto alle altre varietà, garantendo sazietà prolungata. Un chilo a marchio Penny viene solo 2,29 euro. L'abbinamento fra il riso Carnaroli e un ripieno filante di mozzarella e melanzane grigliate è perfetto, una combinazione ricca di calcio e sostanze nutritive, ottima per un piatto unico che conquista tutta la famiglia. Per il condimento aggiungete la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra, corposa e vellutata. Avvolgete il riso durante la gratinatura in forno, mantenendo succoso e ricco di sapore. Con Penny Card avrete uno sconto del 20% e la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra, viene solo 79 centesimi.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

Serena Brancale, Rochelle con Like a Melody su Panni FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. Prima di augurarvi una fantastica serata, vi ricordo che le nostre due mosse vincente vi aspettano per risparmiare. Se siete alle casse vi basta un tap sullo smartphone per attivare il girapenny e tentare la fortuna con oltre 150.000 premi. E al momento di pagare non dimenticate che potete alleggerire lo scontrino utilizzando fino a 8 buoni pasto elettronici per la vostra spesa alimentare. Buona serata e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, i consigli dei nostri speaker.
1: Scopri i sapori d'Italia.
2: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
3: Piatti, non parole.
2: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate. Poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette, passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare. Questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: scommette che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Col cambio di stagione proteggiamoci da raffreddori e malanni acquistando un bel po' di arance. Scopriamolo insieme. L'arancia contiene il licopene, che è un carotenoide con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e cresce sull'arancio, una pianta che appartiene alla categoria delle rutacee, che comprende anche gli alberi del limone, del cedro e del pompelmo. Arance che possiamo spremere, mangiare a fette, ma anche sfruttare per preparare torte e marmellate. E poi alleniamoci in cucina e a non buttare via niente, neanche le scorze delle arance, e magari farle candite. La ricetta è molto semplice, perché basta fare bollire la buccia d'arancia tagliata a striscioline sottili in uno sciroppo di acqua e zucchero. Buonissime, parola di siciliano. Le arance da Penny non mancano mai, e le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 € al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone miscela decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 €.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama mallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapemmy, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Sono Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.